Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

nella guerra di Valois. Il signor Divly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21:30. Non

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: io, sai che non sono bravo.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo è un invito all'hotel Supramonte dove ho visto

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

non tornano più. Non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente. Non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Daniele senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro

verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra i

Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. Vespero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo si

Io, Filemazio, protomedico, matematico, astronomo, forse saggio, ridotto come un cieco a brancicare attorno. Non ho la conoscenza, ho il coraggio per fare questo oroscopo, per divinare responsi.

segreto ambiguo come questa vita. Bisanzio un mito che non mi è consueto, Bisanzio un sogno che si fa incompleto. Bisanzio forse non è mai esistita e ancora ignoro, è un'altra notte andata. Lucifero è già sorte e si alza un po' di vento. C'è freddo sulla torre, poi la

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: fazes tão mal.
1: Tu fazes um sério ou não?
2: Com todo o amor que posso. Te amo.
1: Tu fazes um sério ou não?
2: Com tutto l'amore che posso. Ti amo che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Tu fai sul serio o no? Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
2: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

Radio, Radio Bachita, un incontro web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

fuori anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

gentile, che è insensibile e sottile, leggermente, dolcemente incomincia a sussurrare.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo, ogni giorno.

sogna una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli, Bologna arrogante e papale,

nella guerra di Valois. Il signor Divly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa di noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.

radio web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

questa radio che vive senza padrini e padroni dal 77, grazie a tutte e tutti voi. Lo potete sottoscrivere, potete contribuire, potete sostenerci attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via De Voce 56 00185, Roma. Oppure potete andare sul nostro sito, cliccare sul banner in alto del radioabbonamento 2026, che è iniziato ormai da diverse settimane. Rompiamo le bolle dal 1977, quindi per chi volesse e fosse più avvezzo a questi mezzi, potete farlo anche attraverso il radioabbonamento che trovate nel banner in alto del nostro sito web. A questo punto ci andiamo a sentire un brevissimo stacco musicale, la sigla, e iniziamo con la rassegna stampa.

0: sia possibile.
1: E invece questa mattina, come non succedeva da parecchio tempo, di problemi tecnici sembrano non essercene, ma ovviamente non parliamo troppo presto perché la mattinata è lunga. Iniziamo però la mattina, la lettura dei giornali di oggi, cominciando dalle prime dei quotidiani esteri. Avrete sentito nella giornata di ieri la notizia che è un po' rimbalzato su tutte le, su tutti i media globali, dell'atteggiamento come dire a dir poco arrogante del ministro israeliano Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra israeliana. Questo atteggiamento riflette anche un po' sui quotidiani internazionali, non su tutti ma su tanti. Andremo a fare un po' il punto anche su questo, sulle lacrime di coccodrillo, sull'ipocrisia di tantissimi leader globali, tra cui il nostro governo, che da un lato fa grandi affari con Israele e lo sostiene in tutto e per tutto, e dall'altra dice, fa dichiarazioni roboanti contro Ben-Gvir dicendo che ci saranno conseguenze politiche. Non è chiaro quali siano queste conseguenze politiche, perché insomma l'Italia è uno dei maggiori alleati di Israele a livello globale e non sembra che ci sia intenzione di rescindere alcun tipo di accordo. Comunque faremo una panoramica anche su questo durante la mattinata. Iniziamo però dall'agenzia di stampa iraniana, dall'IRNA, che porta in prima pagina le dichiarazioni di ieri del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha detto di essere stupito delle dichiarazioni di Trump rispetto alla ripresa delle ostilità, che secondo lui è l'ipotesi meno probabile in questo momento. Gli fa eco Ghalibaf, l'altro factotum iraniano delle ultime settimane, che ha dichiarato di come il nemico si potrebbe pentire in caso di nuova aggressione all'Iran. Gli fa eco anche il leader, il nuovo Ayatollah, che di solito si fa vedere poco, ma che ha comunque dichiarato nella giornata di ieri che qualsiasi tipo di attacco incontrerà una fiera resistenza. Queste un po' le tre anime che sono parte della politica iraniana: quella più laica del Parlamento, quella dell'esercito dei Pasdaran e quella religiosa guidata dall'Ayatollah. Tutte e tre sono comunque concordi e più volte l'hanno dimostrato in questi mesi dopo l'attacco di avere una strategia comune. Hanno confermato che al momento la guerra rimane l'ipotesi meno probabile e che comunque sono prontissimi a resistere qualora venissero attaccati. A proposito di guerra, passiamo al Libano, sull'Orient Le Jour, il quotidiano maronita in lingua francese, molto attento alle questioni interne, soprattutto molto attento a come si sta muovendo Hezbollah, e in effetti il titolo è dedicato proprio a Hezbollah, che ieri ha rilasciato delle dichiarazioni di solidità, verrebbe da dire, all'interno della comunità libanese. Molti sembrano appoggiare la posizione del gruppo sciita, c'è chi prova a sollevare dei dubbi, ma in realtà sembrerebbe che proprio negli ultimi tempi Hezbollah stia in qualche modo acquisendo, cioè più che indebolirsi, stia acquisendo potere. Ne parla l'Orient Le Jour diffusamente nelle sue pagine. Si parla anche di possibile disarmo di Hezbollah, che l'Orient Le Jour continua a porre giustamente come un interrogativo piuttosto che come un'affermazione. Secondo alcune fonti, Cina e Pakistan sarebbero pronti a contribuire al disarmo di Hezbollah, ma non è certo che Teheran sia preparata e disposta a farlo, anche perché appunto si tratta di uno dei suoi principali alleati nella regione. Il Libano comunque non cede, anche lo Stato libanese continua a rifiutarsi di usare la forza per disarmare Hezbollah, nonostante le pressioni degli Stati Uniti e di Israele, che propongono un coordinamento con Beirut su questo obiettivo. Dopo aver inizialmente voluto separare categoricamente la propria situazione da quella dell'Iran, il Libano ora segue con attenzione l'esito dei colloqui di Islamabad tra Washington e Teheran, nella speranza di ottenere l'approvazione della Repubblica Islamica per il disarmo del gruppo paramilitare. il presidente Joseph Aoun sembra addirittura contare su questi negoziati per risolvere la questione Hezbollah in autonomia e con un costo limite, minimo per il popolo libanese. Questo fa da coda ai colloqui che ci sono stati tra Israele e Libano la scorsa settimana a Washington e che hanno portato a un nulla di fatto. Lo Stato libanese, la politica libanese non si accolla da sola al disarmo di Hezbollah, che comunque continua non solo ad avere grandi infrastrutture e grandi finanziamenti in tutto il mondo, ma soprattutto continua a godere di un discreto consenso in patria, e lo Stato libanese si rende conto di non poter procedere a nessun tipo di azione di forza senza l'appoggio delle forze regionali e soprattutto dell'Iran. Probabilmente la soluzione che si cerca è quella appunto di non avere ingerenze esterne come quelle di Stati Uniti e di Israele, ma di giocarsela in casa, nel mondo sciita, e quindi di avere l'appoggio dell'Iran. Si vedrà come evolverà questa cosa. L'abbiamo detto più volte, insomma, parlare di disarmo di organizzazioni di questo genere, come anche di Hamas, senza coinvolgere i diretti interessati è praticamente impossibile, perché sono poi organizzazioni molto radicate che hanno appunto appoggi e finanziamenti molto più ampi della loro come dire, collocazione geografica. E L'Orient Leisure insomma mette in evidenza in modo plastico proprio questo aspetto. Gli fa eco Al Jazeera, che titola sulle dichiarazioni della diplomazia iraniana, che dice appunto di essere molto lontani da una nuova guerra e molto più vicini invece alle soluzioni diplomatiche, e che una resa agli Stati Uniti è sostanzialmente un'illusione. Sul Libano si parla di negoziati in corso, ma tutto in fase di stallo in attesa dei colloqui di Islamabad. Nel frattempo l'Iran, secondo Al Jazeera, ieri avrebbe coordinato il passaggio di 26 imbarcazioni nello stretto di Hormuz in 24 ore. Questo sempre un po' anche per fare da contraltare gli Stati Uniti, che dicono di avere il completo controllo dello stretto, mentre ad Hormuz comunque le navi vengono fatte passare invece dai Pasdaran. Restiamo nell'area, andiamo su Arab News, il quotidiano delle monarchie del Golfo, che titola sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Colloqui con l'Iran per finire la guerra alle fasi finali, dice Trump. L'Arabia Saudita accetta con favore la spinta diplomatica, ma Teheran minaccia approfondire il conflitto. Sono settimane se non mesi che siamo in questa situazione. Di fatto l'unica questione, diciamo, chiara è che l'Iran non ha alcuna fretta di concludere degli accordi, non sta cedendo praticamente su nulla, neanche sulle questioni storiche come quella del nucleare. Sono più le altre potenze ad avere fretta di risolvere la situazione per sbloccare Hormuz e per evitare una stagflazione più grave di quella che si sta approssimando. In taglio alto la foto di copertina è dedicata a Gaza, in particolare a un contadino di Gaza che prova, diciamo, a tornare alla normalità in una situazione che ovviamente normale non può essere. Sulla spalla di destra c'è uno specchietto sulla politica interna israeliana. Si parla di Netanyahu, si parla del fatto che se si votasse oggi in Israele, Netanyahu perderebbe malamente, secondo i sondaggi appunto che cita Arab News. Anche di questo ne abbiamo parlato diffusamente nelle scorse settimane. Netanyahu ha dovuto tuttora continua a fronteggiare crisi interne molteplici, con le diverse anime del suo governo che tirano da una parte e dall'altra. La scorsa settimana c'era stata il partito ultraortodosso che aveva staccato la spina al governo Netanyahu alla Knesset, le continue sparate dell'estrema destra, l'ultima è quella di Ben-Gvir ieri che ha deriso le persone detenute della flottiglia. Insomma, c'è stata la questione degli ostaggi, adesso stanno venendo fuori anche i primi risultati ufficiali dell'inchiesta sul 7 ottobre, i processi. Netanyahu ha anche parzialmente ammesso le proprie responsabilità. Insomma, potrebbe iniziare a pagare lo scotto politico delle sue azioni degli ultimi anni. Staremo a vedere, anche perché poi non è neanche detto che in qualche modo l'opposizione poi al governo Netanyahu sia Tanto meglio di lui, soprattutto per quanto riguarda l'apartheid del genocidio in Palestina, però quello che è certo è che Netanyahu sicuramente si è macchiato dei peggiori crimini contro l'umanità, probabilmente degli ultimi 70 anni, anche se insomma sappiamo bene lo ripetiamo spesso che la Nakba non è iniziata con Netanyahu, è un processo in atto dal 48 che non si è mai fermato con alti e bassi. In taglio basso, gli stati del Golfo siglano un accordo multimilionario con il Regno Unito. L'accordo sblocca 800 milioni di tariffe sugli export britannici a sei paesi del Golfo, quindi paesi del Golfo che ricominciano in qualche modo a muoversi dal punto di vista economico. Ieri è stato siglato questo accordo appunto con UK, con il Regno Unito. Sui quotidiani israeliani, iniziamo dal Jerusalem Post, quotidiano più vicino alla maggioranza di Netanyahu, si parla ovviamente delle sparate di Ben-Gvir ieri. In particolare Ben-Gvir è irrispettoso di fronte ai detenuti della flottiglia, il ministro della sicurezza nazionale subisce una condanna globale. Ancora un alto ufficiale dell'IDF avverte la Knesset rispetto a possibili carenze di uomini per la guerra nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Questo è un altro dei fronti aperti nella politica israeliana. C'è tutta la famosa questione di obbligare alla leva la componente ultraortodossa o meno, la quale resiste in maniera abbastanza rigida su questo. Ci sarebbe bisogno invece di più uomini, l'IDF continua a lanciare l'allarme, sui giornali passa questo tipo di problematica. Ancora la Knesset passa la lettura preliminare della dissoluzione, la data per le elezioni potrebbe essere decisa dopo la crisi appunto innescata dalla Knesset. Passa la lettura preliminare della dissoluzione, la data per le elezioni potrebbe essere decisa da dopo la

derisorio nei confronti degli attivisti della flottiglia. Sulla spalla di destra Arez dice che visto che Israele sta andando verso le elezioni, Netanyahu ha bisogno della guerra. Arez fa un presagio che purtroppo è tutt'altro che improbabile, vista la storia recente di Israele, cioè che con l'approssimarsi delle elezioni ci sia una recrudescenza della guerra, o comunque dell'atteggiamento violento in politica estera di Israele, già successo in passato. C'è da aspettarsi una recrudescenza dei vari fronti su cui Israele è impegnato, lo spossessamento delle terre in Cisgiordania, l'aumento delle colonie, il fronte libanese, forse il fronte iraniano. Insomma, c'è da attendersi che in vista delle elezioni Netanyahu possa fare qualche colpo di coda e riattaccare in qualche modo la propria politica bellicista dentro e fuori dai confini di Israele. Ancora taglio basso, Trump prova una soluzione diplomatica in Iran, ma Israele continua ad attaccare il Libano. L'IDF è sorpresa dalla prontezza degli Stati Uniti a bombardare l'Iran. Nel frattempo ieri c'è stato un grosso attacco nel sud del Libano che ha causato 10 morti. Insomma, Israele in realtà appunto non ha mai rispettato questo cessato il fuoco da quando è stato presuntamente dichiarato. Sul New York Times si parla, la foto di copertina è dedicata a Trump, l'accordo, cioè questo gioco di parole, l'accordo di Trump con Trump testa i limiti costituzionali, insomma la foto di copertina mette in risalto il periodo difficile per l'amministrazione statunitense, che ha a che fare con crisi economica, scenari bellici di difficile risoluzione e le elezioni di midterm ormai alle porte. E giustamente, esattamente come Netanyahu, anche Trump prova a sviare l'attenzione sollevando questioni esterne. La questione esterna di turno adesso è Cuba, che è in realtà nell'occhio del ciclone già da diversi mesi, con sanzioni, con embargo, con mezzi militari che continuano a aleggiare nei dintorni delle coste cubane. Adesso si parla di un'accusa a Raul Castro per l'omicidio di 5 persone durante la sua carriera politica. Sarebbe questa la scusa ufficiale che gli Stati Uniti avrebbero trovato per effettuare un'azione militare chirurgica e catturarlo, un po' come ha fatto con Maduro in Venezuela. Inutile insomma dire la particolarità di queste dichiarazioni, di queste azioni, del fatto che si vanno a rapire leader politici in giro per l'America centrale e il Sud America. Però d'altronde insomma Trump sembra avere mano libera su questo. Adesso è Raul Castro che finisce nel mirino. Raul Castro, che peraltro ricordiamo ha quasi 94 anni, quindi insomma anche arrestare una persona di questa anzianità è veramente un qualcosa di una brutalità sulla brutalità. Non c'è null'altro di interessante sul New York Times, quindi passiamo a Washington Post, che titola su Ebola, perché ci sarebbe una recrudescenza di Ebola in Africa dell'Ovest, tra le varie epidemie che si stanno diffondendo nuovamente. Spalla di destra, Raul Castro accusato dagli Stati Uniti, accusato appunto di assassinio e cospirazione. Si parla, il caso è legato a all'abbattimento di alcuni aerei nel 1996. Andiamo in Cina, andiamo in Asia, perché il China Daily parla degli accordi dell'incontro che c'è stato tra Putin e Xi Jinping nella giornata di ieri. Xi Jinping che continua a ricevere a Pechino praticamente tutta la diplomazia mondiale. Ieri c'è stata una parata molto, diciamo, vistosa a Pechino per accogliere

per accogliere Putin, quindi la settimana dopo aver accolto Trump e nelle settimane precedenti dopo aver accolto i principi delle monarchie del Golfo e i presidenti di mezzo mondo, ieri è stato il turno del leader russo, che ha dichiarato una grande amicizia con la Cina, ha detto che la Russia e la Cina sono partner strategici, e d'altronde non è un segreto. Ci sono stati approfonditi diversi accordi commerciali, si parla di 30 anni di cooperazione Cina-Russia, il 25esimo anno dalla firma di un trattato di cooperazione amichevole, si parla di 16 anni in cui la Russia è stato il più grande partner commerciale della Cina. Insomma, e ci sono oltre 80.000 studenti che ogni anno viaggiano tra i due paesi, e oltre 15.000 imprese che hanno sedi distaccate tra i due poli. Quindi insomma una cooperazione molto profonda che ieri ha in qualche modo trovato la sua espressione anche di piazza, che ha fatto, insomma, che ha dato molto risalto a quello che ai loro accordi, insomma alle loro relazioni diplomatiche che sia Putin che Xi Jinping hanno tenuto a far risaltare con rilievo. Facciamo un salto anche in India, perché il primo ministro Modi ieri era in Italia e ha fatto diversi selfie con Meloni che sono diventati virali sui social. Sull'Hindustan Times il titolo è Roma, Delhi conclude accordi commerciali durante la visita di Modi in Italia. Meloni ha fatto di tutto per in qualche modo anche qui far vedere che per mostrare al mondo la visita di Modi e gli accordi commerciali conclusi. Meloni, insomma, che prova a tessere tele diplomatiche anche con paesi con cui diciamo storicamente non c'è una cooperazione solida come l'India. Peraltro anche Modi ha le sue belle gatte da pelare interne ed esterne rispetto ai diritti umani, alla politica estera e alle questioni aperte con Bangladesh, Pakistan e i paesi Afghanistan e paesi vicini. Ad ogni modo l'Hindustan Times mostra due dei selfie che Meloni e Modi si sono fatti e che sono diventati virali sui social. Andiamo brevemente in Europa. Il Guardian titola su Castro, la foto di copertina è dedicata appunto a Raul Castro, al fratello del leader storico Fidel, e dice che gli Stati Uniti sarebbero pronti ad arrestare il 94enne ex leader cubano. Su Le Monde la foto di copertina è dedicata a Lampedusa e in particolare all'ennesimo naufragio che c'è stato al largo delle coste lampedusane, al largo dell'Italia, i naufragi fantasma del Mediterraneo. Viene messa in evidenza una tematica importante, ovvero quella che i naufragi vengono mostrati i numeri in calo dei migranti in arrivo e dei naufragi. La verità è che i naufragi avvengono senza che nessuno se ne accorga e arrivano questi cadaveri di navi che arrivano alla deriva vuoti, probabilmente essendosi rovesciati al largo, o comunque avendo lasciato tante persone in mezzo al Mediterraneo a morire senza che nessuno neanche se ne sia accorto. 8:28 minuti primi, noi ci andiamo a sentire il primo stacco musicale di oggi e poi torniamo con le prime pagine dei quotidiani nostrani.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

lontano. Avrei voluto insegnarti cose che ora da sola non so.

avrei voluto vederti amare uno qualunque.

Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

nella guerra di Valois. Il signor di Vli è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore e il

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

0: La mia questione, i rapper venissero un po' a lavorare.
1: A consegna ce l'abbiamo?

gloria siamo noi. Nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le nostre stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Radio Bachita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

costruzione di un amore, spezza le vene te.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

Soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne.

Bello ti trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!
1: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Radio Battuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo.
1: Ti amo.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

lo so già che tu vivrai meglio di me. Io lo so.

modo Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo. Quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia. E anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade di croce riconquista Granada, con chitarre gitane flamenco

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. Lavo beliche torri in cristallo già più alte del cielo, fan subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

forse nostalgia che mi porta nella mente una dolce melodia.

emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

0: tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Sogno che
1: stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

a quello che sono stato, a quello che in tanti hanno sempre evitato. Quanto ti costa stare qui con me?

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate.

Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

rischio, che sia tutto finto, e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai?

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo, ogni giovedì alle 21.30.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Stai ascoltando Volare. Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21:30.

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

è un sito web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo.

0: Oh, Sonico.
1: Dove sei?
0: Dobbiamo andare, guarda che siamo in ritardo.

0: Prego.
1: Nei miei DM.
0: Qualcosa da bere?
2: Fai tu.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmazzi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet,

0: quei disegni senza più serenità, niente aquilone.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Siamo leggermente in ritardo, in sottofondo la sigla, sono i Nomadi con i ragazzi dell'Olivo che annunciano questo programma dedicato alle curiosità. Tante curiosità interessanti, divertenti e anche inutili, perché anche le inutilità fanno parte di questo mondo. Ascoltiamo una sigla. E la sigla, no una sigla, la sigla, i ragazzi dell'Olivo dei Nomadi, e una canzone contro tutte le guerre, drammaticamente attuale anche in questo nostro tormentato periodo esistenziale. Ascoltiamo la canzone e poi entriamo nel vivo della nostra trasmissione come sempre.

Bene, prima di cominciare col programma vero e proprio, volevo ricordarvi che in questa trasmissione è possibile richiedere le vostre canzoni preferite al 338-5694-250, il nostro numero WhatsApp. E iniziamo e andiamo a cominciare con le prime curiosità. Secondo alcuni calcoli, una nuvola di un chilometro contiene circa 300 millilitri di acqua. Il villaggio olandese di Giethoorn non ha strade, i suoi edifici sono collegati interamente da canali d'acqua e ponti. Quindi andrebbe visitato questo villaggio. In Gran Bretagna, fino al 1907, era illegale sposare la sorella di tua moglie defunta, mentre sposare la vedova di tuo fratello era illegale fino al 1921.

Quasi il 99% del traffico web globale scorre su cavi fissati sui fondali oceanici. Molti di questi cavi contengono rivestimenti antisquali. E questa notizia è vera, perché se avete sentito i telegiornali nei giorni scorsi, si parlava che l'Iran voleva bloccare i collegamenti dei cavi sottomarini che connettono gran parte del mondo. Quindi abbiamo un riscontro a quello che leggiamo qui sulle curiosità. Gli alligatori americani possono perdere e farsi ricrescere fino a 3.000 denti nell'arco della propria vita. Ecco perché hanno i denti così affilati. L'oceano artico è l'oceano più piccolo del mondo. Le famose teste di pietra Moai dell'isola di Pasqua in realtà hanno un corpo che non si vedeva perché interrato. Tutt'oggi ancora non si sa se siano state interrate volontariamente o i depositi di terra si sono sovrapposti nel tempo. In origine Hulk era grigio, ma per via dei problemi di stampa dei fumetti che ogni volta sbagliavano la tonalità, Stan Lee decise di rivoluzionare il personaggio e trasformare Hulk in colore verde. Non so quanti di voi lo conoscono, ma già quando ero ragazzo io c'era Hulk. La bocca di una balena blu è così massiccia che può contenere il proprio peso corporeo in acqua. Si ipotizza che l'albero di Natale simboleggia la luce della vita, come avveniva nel culto egiziano del sole. Infatti, la tradizione di addobbare l'albero ha origini dall'antico Egitto, che durante il culto del sole usava addobbare una piramide. Il pianeta Mercurio probabilmente odora di rutti e metallo, poiché la sua atmosfera è composta da magnesio, calcio, sodio e acqua. L'uccello Twitter si chiama Larry. In proporzione alle dimensioni, il muscolo più forte del corpo è la lingua ed è anche il muscolo più mobile. Il primo numero del periodico Pilot esce nel 58 con la prima storia a fumetti di Asterix. La sindrome del mondo medio, Mean World Syndrome, è un fenomeno in base al quale i contenuti dei mass media legati alla violenza fanno credere agli spettatori che il mondo sia più pericoloso di quanto non sia in realtà. La lavanda è un fiore che simboleggia la diffidenza. Il suo profumo attira le api e le vespe, quindi bisogna fare attenzione quando ci si avvicina alla pianta, altrimenti si rischia una puntura. È per questo che il fiore è simbolo di diffidenza. Si regala per ricordare di porre attenzione a qualcosa. E infine, quando il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era in carica, ordinò 720 sacchi di jelly bean, caramelle di gelatina, al mese, e li distribuì in tutta la Casa Bianca e Capitol Hill. E quindi era un mangiatore sicuramente di caramelle. Ora ci fermiamo per la prima pausa musicale e andiamo a trovare un po' di qualche brano musicale da proporvi, e andiamo ad ascoltare Pensa di Fabrizio Moro. È una canzone abbastanza forte, ascoltiamola.

0: puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Molto bene, abbiamo così ascoltato anche lo stacchetto, che vi ricordava che siete collegati a Radio Bachita Web. Il programma è Curiosità dal Mondo, condotto in studio per voi da Marco. E continuiamo. I tuoi capelli crescono più velocemente quando prevedi di fare sesso. Oltre agli arcobaleni classici, esistono anche quelli lunari, che però sono più deboli e spesso risultano bianchi e sbiaditi. I costruttori delle antiche piramidi egizie venivano pagati in birra. Pare che questa bevanda fosse particolarmente amata. I lavoratori venivano pagati con ben 4 litri di birra per ogni giorno di lavoro. Al momento della sua morte, Robin William aveva perso circa il 40% dei suoi neuroni della dopamina. Ciò è stato causato dalla malattia del corpo di Lewy. La parola gorilla deriva da una parola greca che significa una tribù di donne pelose. Pensate voi. Questa l'abbiamo già letta. Il nome Ferragosto ha origini molto antiche e risale infatti all'anno 18 a.C. e veniva denominata Ferie Augusti. Queste parole tradotte significano la festa di Augusto. Prima della metà del XIX secolo, le protesi erano comunemente realizzate con denti estratti dalle bocche dei soldati morti. Non so se pensando che uno avesse i denti di un morto rinunciava alla dentiera. Entro 10 minuti dal risveglio il 90% dei sogni viene dimenticato per sempre. In Italia vengono prodotte circa 7 milioni di macchinette moka all'anno grazie al riciclaggio. Bastano 37 lattine di alluminio per produrre una moka da 3 tazze. Il basket è stato inventato negli Stati Uniti il 15 dicembre del 1891 dall'insegnante di ginnastica Jimmy Naismith, che scrisse le regole di un nuovo gioco creato per tenere i giocatori di football allenati durante l'inverno. La regina del Regno Unito, Elisabetta II, possiede un centro commerciale a Slough, dove possiede anche un suo McDonald's personale. Beh, la regina Elisabetta, sappiamo tutti che è morta, evidentemente il sito qua non è aggiornato. Tutti i personaggi del film Toy Story chiudono gli occhi uno alla volta. L'oculolinctus è l'atto di leccare il bulbo oculare ed un pattern per l'eccitazione sessuale. Questo non l'avevo mai sentita, comunque provateci. Un medico musulmano su 10 negli Stati Uniti ha avuto un paziente che ha rifiutato le cure in base alla fede del medico. L'effetto positivo del riposo in vacanza può essere esteso grazie a certi trucchi. Gli studi di Donald Redelmeier e Daniel Kahneman dell'Università di Toronto hanno rivelato che fare qualcosa di intenso prima della fine delle vacanze può aumentare il tempo di relax dopo il rientro dalle vacanze. Questa regola prende il nome di Picand. Il veleno di scorpione è il liquido più costoso al mondo. Il suo prezzo si aggira attorno a 10 milioni di euro al litro. Quando George Eastman creò la multinazionale statunitense Kodak nel 1888, commentò la sua scelta del nome così: la chiamai Kodak perché era un nome breve, vigoroso, facile da pronunciare e per soddisfare le leggi sui marchi depositati. Non significava nulla. Yasushito Teshima è l'unico coltivatore al mondo di fragole bianche con semi rossi della varietà White Jewel. Il costo di una singola fragola è di 4 euro. Le giraffe possono vivere lunghi periodi senza assumere acqua, riescono a stare senza bere addirittura mesi interi. Bene, ecco allora perché resistono in Africa e nelle zone desertiche. Noi invece ci fermiamo per una nuova pausa musicale e andiamo a ascoltare Tiziano Ferro con Sono un grande.

E abbiamo così ascoltato Tiziano Ferro con Sono un grande, l'ultimo suo disco che ha avuto anche un buon successo commerciale. Continuiamo con le curiosità dal mondo qui dai microfoni di Radio Bacchita Web. E prima di continuare voglio ricordare che domani abbiamo il piacere di ospitare Don Francesco Vardet, il quale commenterà il Vangelo della prossima domenica. Ma siccome a Nicotera domani c'è la messa in onore di Santa Rita, domani ricorre l'anniversario della nascita del cielo di Santa Rita, quindi sposteremo la trasmissione, anziché alle 19.30, alle 19.45. Quindi 19.45 per ascoltare il sacerdote Don Francesco Vardet che commenta il Vangelo di domenica prossima. Intanto continuiamo con le curiosità oggetto di questo programma stasera. Dopo qualche ora dell'assunzione di cocaina si avverte stanchezza, sonno e depressione. I segni di intossicazione si presentano con pupille dilatate, tremori e ulcere al naso. Il nome del famoso marchio della birra Ceres deriva dal nome di una divinità romana, cioè dalla dea della fertilità Cerere. Secondo alcuni dati del 2008, la Cina è il maggior produttore di tè al mondo. Ne produce più di 1,2 milioni di tonnellate all'anno. Mediamente una persona spende in totale 2 settimane della propria vita aspettando che scatti il semaforo verde. Il fiordaliso è un fiore che simboleggia felicità e spensieratezza. La tradizione orientale vuole che gli innamorati lo regalino all'amata sperando di avere felicità e amore. Si regala per esprimere l'affetto sincero e per dichiarare il proprio amore. Quindi regalate fiordalisi. Dall'uscita del primo film di James Bond nel 1962, tutti tranne uno, Casino Royale del 2006, contenevano immagini legate al fumo e alle sigarette. Da più di 70 anni, per la precisione dal 1948, il Costa Rica ha abolito le sue forze armate. I soldi che sarebbero stati destinati alle forze militari invece vengono investiti nell'istruzione, nella cultura e nella sicurezza della nazione. Non lo fate sapere ai nostri governanti, altrimenti è capace che copiano il Costa Rica. E proseguiamo con un'altra curiosità, e lo facciamo andando a trovare quest'altra. Il 30 luglio del 1825 viene scoperta Malden Island, detta anche Independence Island, dal capitano Coffin a bordo del Ganges di Nantucket. Si tratta di un atollo disabitato e arido di circa 39 km quadrati, appartiene alla Repubblica di Kiribati. La gomma è un ingrediente principale nella moderna gomma da masticare. Se la Terra smettesse di girare, tutta l'acqua degli oceani migrerebbe verso il polo sud e nord, sommergendo tutto ciò che non è nelle vicinanze dell'equatore. Scooby-Doo, Where Are You? Dove sei? Originariamente doveva chiamarsi Wo Scared, chi è spaventato. Bere tè verde prima di dormire aiuta a bruciare calorie durante il sonno. Inoltre il tè verde migliorerà il tuo metabolismo. Quindi se state facendo la dieta ricordatevi di questo consiglio. A solo 18 anni, nel 1852, il giovane William Shakespeare sposò una donna più grande di lui di 8 anni, il cui nome era Anne Hathaway. Non tutti sanno che il logo della NBC
In realtà è un pavone della coda colorata. I cavalli sono animali molto sensibili, sono in grado di distinguere varie emozioni come tristezza, frustrazione, paura, felicità e amore. L'attrice che ha interpretato Amy in The Big Bang Theory ha veramente una laurea in neuroscienze e non solo, ne ha una anche in lingua ebraica e in studi ebraici. I pianeti nani non sono considerati pianeti completi perché non hanno raggiunto il dominio gravitazionale sulla loro regione orbitale. Le ostriche sono ermafrodite, infatti esse possono cambiare sesso, spesso il proprio sesso, durante la loro vita. Si pensa che la parola selfie sia un'invenzione di un ragazzo australiano, l'ha usata per la prima volta su un forum internet nel 2002. Nel 2016 il sarcasmo è stato vietato nella Corea del Nord. Kim Jong-sung l'ha vietato per timore di non essere preso sul serio. La parola vagina deriva da una radice latina usata per indicare la guaina o il fodero. La regina Elisabetta II e suo marito Re Filippo hanno legami di parentela più stretti del matrimonio, infatti sono cugini. Lo erano. La lingua inglese, che era la più parlata al mondo, è stata da poco superata dalla lingua cinese. Più di 1 miliardo di persone nel mondo parlano perfettamente questa lingua. Quindi lo sapevate, vabbè, e c'era da immaginarsi che la Cina fosse anche in questo, avesse superato tante altre situazioni. E va bene, continuiamo con qualche altra curiosità, poi ci fermiamo per andare ad ascoltare un nuovo disco. I capelli umani e le piume degli uccelli si sono entrambi evoluti dalle squame dei rettili. Secondo una credenza della cultura cinese, mangiare carne di pollo ad un funerale può esorcizzare lo spirito del defunto dalle tenebre maligne. La paura dei graffi e di essere graffiati si chiama amicofobia. Leggiamo l'ultima curiosità e poi ci fermiamo per andare ad ascoltare un nuovo brano musicale. I sensori di impronte digitali riescono a distinguere un dito vivo da un dito morto. Bene, allora, andiamo ad ascoltare questo brano che ci ha chiesto Maria da Roma, che ci saluta e ci ringrazia per la trasmissione, e noi gli dedichiamo questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Arriva il disco.

Bene, abbiamo ascoltato la canzone definita migliore lo scorso secolo del 1900. Era Claudio Baglioni con questo piccolo grande amore. Proseguiamo con il nostro programma dedicato alle curiosità e lo facciamo continuando da questa notizia che riguarda la birra. Per gli amanti della birra, magari già lo sapete, la bevanda solitamente ottenuta dalla fermentazione del malto di orzo ed aromatizzata dal luppolo, conosciuta con il nome di birra, viene prodotta da migliaia di anni. La prima testimonianza di produzione di questa bevanda risale a circa 7000 anni fa. I delfini possono comunicare per telefono e sembrano sapere che con chi stanno parlando. Non molti sanno che l'orgasmo dei maiali può durare anche 30 minuti. Gli elefanti possono udire i suoni di un hertz, talmente bassi che gli umani li avvertono solo come vibrazioni di onde sonore. I glitter sono terribili per l'ambiente. La maggior parte dei prodotti glitter sono fatti di plastica. Queste decorazioni contribuiscono al problema della microplastica che uccide la vita marina e rilascia sostanze chimiche nella natura. Quindi aboliamo questi glitter e non se ne parla più. Il satellite meteorologico cinese Fengyun è stato distrutto durante una prova di armi nel 2007, raddoppiando la quantità di detriti spaziali esistenti. Il sole funziona da antidepressivo naturale. La miniera di oro più profonda al mondo si trova a sud-ovest di Johannesburg, in Sudafrica. La profondità di questa miniera è di circa 4 km. Il loto. La miniera di oro più profonda al mondo si trova a sud-ovest di Johannesburg, in Sudafrica. La profondità di questa miniera è di circa 4 km.

La gerbera è un fiore che simboleggia la giovinezza, amore, gloria e allegria a seconda del colore. Viene spesso confusa con la margherita per la loro somiglianza. Si regala per ricordare alla persona amata la gioia di stare insieme. Gli occhi negli esseri umani iniziano a formarsi dopo circa 2 settimane dal concepimento, durante la gravidanza. Il più grande tra i serpenti velenosi è il cobra reale dell'Asia meridionale. Esso può raggiungere i 5 metri di lunghezza. I cobra uccidono 7.000 persone all'anno in India. C'è un motivo se delle volte si starnutisce per 3 volte. Il primo starnuto indebolisce il virus, i batteri, il pulviscolo, la muffa o il polline. Il secondo starnuto porta alla mucosa nasale l'intruso, mentre il terzo lo espelle fuori. I leoni in media vivono circa 12-16 anni in natura, mentre se vengono tenuti in cattività questi animali possono arrivare anche a 25 anni. Il senso di orientamento del gatto è provocato dalla combinazione tra il sole e il campo magnetico della Terra. I sensori di impronte digitali riescono a distinguere un dito vivo da uno morto. È più probabile che i grandi terremoti si verifichino quando c'è una luna piena o nuova per via della forza gravitazionale delle maree. Il Salar de Uyuni in Bolivia è un deserto di circa 10 miliardi di tonnellate di sale, composto da 11 strati. Esso rappresenta un terzo delle riserve di litio del mondo. Il gessomino è un fiore che simboleggia eleganza se giallo, amabilità se bianco, desiderio se rosso. In Toscana le spose aggiungono del gessomino al bouquet che porta come porta fortuna. Le terminazioni nervose nella zona rettale aiutano a distinguere la differenza tra puzzette e cacca. A volte questi nervi possono confondersi. E allora succede il patatrac. Le pecore hanno ottime capacità cognitive. Sono in grado di riconoscere i volti umani guardando attraverso l'osservazione delle foto che vengono loro mostrate. Lo rivelano scienziati dell'Università di Cambridge. Ecco, una notizia questa che non ti aspetti, perché generalmente si pensa che le pecore siano degli animali stupidi. Il terremoto più potente mai registrato è avvenuto nel 1960 a Valdivia, in Cile. La potenza di questo terremoto era di magnitudo 9,5 gradi. Ultima notizia, la catena McDonald's ha provato a creare delle gomme da masticare al sapore di broccoli. I test fatti non hanno portato grandi successi, pertanto non hanno mai distribuito questo prodotto nei loro ristoranti. Ed era questa l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui, possiamo far partire la sigla e questo programma torna la prossima settimana con sempre alle 19:30. Quindi appuntamento a giovedì prossimo. Grazie a tutti per l'ascolto, a chi ha chattato con noi richiedendo i dischi. E buona continuazione con la musica di Radio Baghetta Web che non si ferma. E adesso sigla.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dalle

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a

0: que si llamaba mo venga anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.
1: Mio padre!

questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate, certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Israele senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospingono al

verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura

giovane incensurato, ero appena avanguardista, io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo.

Con lo scordo più, con un bel barco in cocciai.

avanguardista. Non conoscevo i tacchini, chi conosceva i tacchini era giovane fascista.

Let's go to the Magro. La Piranha in Astrosa. In venne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tecchino micidiale era un'aquila imperiale.

Radio Battuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

forse nostalgia che mi porta nella mente una dolce melodia.

piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso.

mammo con lui non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. Vespero non si vede, si è offuscata, la punta dello stile.

Io, Filemazio, protomedico, matematico, astronomo, forse saggio, ridotto come un cieco a brancicare attorno. Non ho la conoscenza, ho il coraggio per fare questo oroscopo, per divinare responsabilità.

segreto ambiguo come questa vita. Bisanzio un mito che non mi è consueto, Bisanzio un sogno che si fa incompleto. Bisanzio forse non è mai esistita e ancora ignoro, è un'altra notte andata. Lucifero è già sorte, si alza un po' di vento, c'è freddo sulla torre, poi la

viaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate.

verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

0: questa donna?
1: Una sola.
0: La mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera.

sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono sempre all'osteria, tattera di tattero, tattero tirotta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, è che

questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo. Ritorna.

0: sole alzo la testa tra le spalle della notte.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica, e infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.
1: Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

0: scusa, non si può fumare.
1: Non è una sigaretta?
0: No, no, però non si può fumare.
1: Vabbè.

0: fazes amare.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che
1: perdi il treno.
2: Ti amo che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Tu fai sul serio o no? Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.

Radio Bachita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

così. Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

solo Radio Bacchita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobacchita.it, www.bacchita.it, www.radiobacchita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobacchita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bacchita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bacchita.it oppure associazione@bacchita.it.

Vamos a esta sede, una sede que te sentí visora.

venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.